superba e tanto retici e la mia cara prole a porvirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così retito errore impunito il tuo cuore. Se non curasti del tuo prenze di vezzi e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrarti

gente ti accalinten l'armata passata costanza contente il varco ad ogni tua speranza con pensiero più tegno cangia